You're listening, KDDB, in 9.7 FM from Panhandle, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 9 o'clock. Yeah, day is not. I'm going to KDDB, 89.7 FM. Don't need a Korean is not a Hajjan Bay Laos, Kinast, Eroshin, the Elkid. Aro, Yotahan, Dan Lengi. Ia di tropical weather. Ia di shin surge za di onshore ibits ando di Pacific. Ki ia di soak I la di alako shi di US. Aro ia di forecasters announced I la di shi li nana. Ia di hurricane ia la nana dal. Ia shi di biga ki di coast of Mexico. Aro ia di yegon dal tkin gishin nasko. Ia di bits ato di Colorado don le titna di Great Plains. Ia bilti storms ge ia di totals. Dan lingishi ia di top atza di 2 inch. Ia bie di nahas ango ato koshi I aj hurricane. Rachel ge I aj di form atza bie di Pacific Ocean. A kondishi di pose do il inda di threat. E di bichi I aj di kaya. Ara di Miami do base aliagi di National Hurricane Center. Adan nigo ia di Raquel gishi I aj ia di tkad ni zantin on se bitin. Ia di tse tkad di a achgo ia di Lorenzo Cardinals Mexico ida da. Ia di nakit ni zantin on na din tse tkad shata ato a achgo I aj di Cabo. Corinthians, Gishi Aj Mexico, Ardinch in Del Kaida Nigo, she Ajem. In the Yolle Ajdi rapidly, Utsil do Lilgi Ado I Aj Yadi, she Ia do Lilgi Yadi major hurricane, a gay Ajda Nigo Yach at the Hazan.

Ar ya, di bits andor si ia chahadli, di asi ye go, di an agant, di term doan zago, di term health problems, agi ya aje, vado ia di nagant, agi di terms, short term effects di lingi, I aje di hadaye do, hajil zoli gishi aje di ia irritation, il I aro di bilhach jilko, I aje lidgi, I aje di bits andor jil kosko, ahol I do, Hwta yi I a chwyta ni lle, a do I a di, I a chwches I gi I a aji I a di tightness gi I aji I le, a do si di a oko I yll I, di oxygen di llnyn gi di at I gi, a do si di carbon monoxide di llnyn gi, I bi I di I a llyd gi, I a si sy'n tysg ac yna I yll I, I a di oxygen I aji di hwt di lli I aji I'n zyn gi, I aji si di lead, At in the bitchy, ajri fidget do, ajri what seeds in, ea yedilne, vado ea altoshi di dago il e, di whatji il wasigibic echo, di heart rate di slingi, ea di nicotine, ea raise il e, e ajdego diski, e ajri what diski, says kidigi blood pressure, ado ea di whatji, il wasigi heart rate gi, she di ata na e ajd o ea huil e, Ado din zago ia di long term gi di health risk igi si aje di ia di hwadje I zoli isi di tiill in di lung damage ia di tar di coat ill in I aje di hwadje I zoli bi do I aje ia di ill chgon I aje di I air sacs di llingi aro si bits ando ia di lead it in di bitch di ia chronic bronchitis Ado ia di informa sima, ado I aje, ia di Centers for Disease Control and Prevention, I aje ia di recognize, ada ila I aje di chronic obstructive ia di pulmonary diseases di COPD di llingi, I aje, ado ulto di hwje, I aje ia di ia da hwll a di heart disease, agi aje di njilt ochgoshin ia di What dill I aje bits oz gi aje di alts isigo ill I di nero gi I aje ado I a di digin ill I di dat kango I aje di hwt dill I aje bit naz lin gi di arterio I waz gi I aje ado di ill I hi aje hwt dill gi I a di tre go I aje ado I a di shin dago dill ki I a di ris di lin gi I aje I a di With J Nil Kligi di heart attacks, Ado Iadi, with ease on the Nago Eel in the strokes, I Aja Ado Eel dot di, Cloud at Easy Yanni, I Aji Hui Dilna, Riadi Toxics, Chemicals than Lingi be Yishi di Tiel in Aja, D with DNA, Iadi cause Eel in, Dig Asashis Tra at the Hilt Ego, I Aji Cloud Easy de Yanni Gi, Wilt can go she ea, what ze zoli do, what diet do, ishi aj ea di culinary cancer e aje, what di, what's in do, what's in kita di aiki, ea di do pizil go eel in the weakening, aro di in the alt oagi, ea di lose the eel in, e aj di at in, e aj di density, di lingi di skill go. Ado ia di shin lead at in di bits in I aj wits in gi ia di ia di ia zo bit zil go di a I di nalt kon nal zin go I aj ar di hit bi gi ia di fractures do I aj di rheumatoid arthritis I dat hagi ar di nal issues dat hagi ia shi di nat o gi ia bits an do ia di bits in di shin di type 2 diabetes Ia alto di do hwgwgo sy'n do, ia di hwgwgym I aje di disease ill I do, be jo unigi sy'n a ogo ill I hi aje, e byts ar di cardia, ia di ia di llynigi I aje cataracts, ar ia di ia fertility problems di, ia di aje llchigo do alla, di dyna do I aje, ia di sanna dan llynigi I aje ia, di ia da holl a, Of course, I aje ia di ia ne hwt eisli dynz yn go I aje ia di resources ia yn iad da holl no ia si bach di nicotine bwtysg eich o'n eil un gyd